Murigi, ushapokea bonus zako 5300. Paul Murigi, hongera. Nilisema tayari bonuses zimeweza kupeanwa, ushaona. Hongera Paul Murigi. Na vile vile msikizaji.